tutti non ma per dire tutti che tu aspetta un giorno e la tua vita non ti ha detto di nuovo e mi chiamo come tu domani o di vengo se posso vai io tu lo si presto che mi vedi fai con la mia tua aspetta poco che mi vedi tu mi dato la gente ah però domani lo di me e mi dirà non va con il tuo chiave andiamo a dare più ora di vedi alla sua per dare il tuo a cui di me e mi avrà mi e mi conviene per la tua sì a te e mi chiede con tua voce la tua alla bella così se mi chiede mi vedi con la io con la neve di con la a fanica del vera mi ti ha messo il pilone e spettiva e mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede a me a parte sta che qua fuori Please, do the moon, then the moon, and get you. First of all, then you say, thank you, thank you, thank you. The young was a little bit, with the cut off, then, at the show, the yellow, me on the 25th of July. The moon is also the yellow, and me are laying there, sweet love, at the afterwards. In the day, I got it, me to do the moon, the time in the day, at the sea, great to see, the door at first. In the day, I got it, me to do the moon, the day, the moon, the day, the moon,

0: sono soldi di questo tua, non mio, però, di te, un yama di lava, un cebolla, la come non sarà, a non accalati a me, a non te, che si rinte, si muove la figura di lavo, non ti è mio, però, a me, per la latte, però, a me, se ti gianni, fa, se fa, e mi fa di sotto, un yama di lei, a me, mio, se rinno, se rinno, ma di me, se rinno, ma di me, se rinno, ma di me, se rinno, ma di me, se
1: ¡Gracias!

sahwi nafsihi amma ba zai sujjada ga mantuwar karan kansa ba halal qudwati zamanin da yake ne koyi da nima su waye suke da bukan maka alhanafiyya ta fa'ida sai aka jinkirta shi

se bombe con la istituzione, poi non mi affitto di 10. Beh, c'è già tutto qua, e poi qua, e ti esbota di casmale, non mi. E poi qua, e se in la zuppa, e di se la laggia, e la gibbia, e la uomo. Asmaro, non mi dai, e se tu bo. E se ti affitto, e poi qua, e poi qua, e poi qua, e poi qua, e poi qua, e poi qua, e poi qua, e Thank you.